E tu? Perché guidi sotto il limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu, mi lascerai tu, mi lascerai tu.

senza redder. E dillo tu. Ogni giorno alla gente. Ogni giorno in tre.